kian zhen bè shang bù tang, tè lama tang bà chù tìm la, tè chù jì yì xì kian zhen bè shang bù la, tè da jà kì bàn dèn lama tang bà gong gà shang bù la nang wù, nì bà mè ngà ngùi la ngùn zhò ngùi xì, jè sùm kì tang bù nì lè, jiàm zhù nì tè jìn kì jiàm zhù kè bà xì dèn tè, Tiyang jabsu zhobe cui ni yuanden ki chue sam ki mi jab jing gyan ki namba kanyang mebe kansa da meba sanje guncho. Tiyang changsim chir mi dokpa nam ki tuju la shukbe lung tang dokpe chue chitawa tang chi nyi ba chue guncho. Tiyang cui xindu zhobe changsim chir mi dokpa gintuyen guncho tiyala jabsu zho. Tui tene sung de chanju nyingbo machi ki partu. Kansa da jikbo jabsu drowa mayin ki. Pame to chane namgata nyambe semjian tamche ki. Che tu chawa semjian tamche ki tuyantu. Zobe sanje ki koma tobar de ne jabsu drowa. Te tuyant tenching mayin be kone. Nga tu ta xin manjur namke te tube semjian tamche tui tene sunti. Chi si chanju nyingbu la chi ki partu, lama sanje rinbu che la jepsu che wu, lungto ki ta nyi. Tambe che la jepsu che wu, gese pape gindu nam la jepsu che wu xie jamru jinu chepe tar. Guncho rinbu che namba sum ki chingi lab ki. Da ki lo che su drove chingi labdu sol, che lamdu drove chingi labdu sol, lam tuba sewar chingi labdu sol, tuna yishi su charwe chingi labdu sol, lo che la mayin pe nambara toba kichi kyang maji par chingi labdu sol, nyurdu sanje ki tobara chingi labdu sol she sowan debo, niba sim jeba ni sanje che dan Chocho jie la chanju paradu dagyab chi. Dagi chinso jibe sonam ki drola penjir sanje drupar shu. Semjian tamche ki tuandu sanje topar cha. Te che tu dagi lunga yi sumki jewe le la zumbar ki wu xie jue tu. Niba nguishi la xi le. Mikwa tang. Tangbo nyamsu lemba la. Lu doji jitung ngam chidara dewar che la. Kiamru semgi ngondu song la, cete la xena, choba min, xepe, tuanti, tuanse, te la ma xenpa jik goye ki, xena, mikyu, la, churu xen chang, gomba selbe tuan mi cheba tar, chudim tang, tuasam gomsum, Ji che jang che di pinzo drupe che du songwe che nam che nemar minru. Tena bengun yin yin ki ngunba zwe le. Cui nu tue dang sam denpa. Gomba lani rabdu jor xeba tar xe chul. Cui dim nambara taba la tenne thoma tueba che. Tene te tuen la sam Ne zhuo dou jie. Tene tue sam ji zhuo dou jie be tuen la gom gui be te la yang chue che par du be lu. Ma ji ba jie be qir ten zhuo ru nye ga wa sam ba la chue che par la zun zhu chuo du ju be che du qi wa mi da ba sam ba tang ni le tang bu ni lo ben xi wa le zun zhu le Tenjur teni nyebar shindu ka, kibu tenjub tar tobar gyurba la, kedi tela pemba madrub na, chi ne yangda jorbar kala gyuru she sumba tar tambe chue drube, ten tu gyurbe tenjur ki ten tiang, nyebar kawe nyebe tui ter, chue nanda jik chegu nyamdu yang yang gommo. Tini chungse gombara xeba na xide. Gyu gone nyebara kawa. Changi gone nyebara kawa. Pe gone nyebara kawa.